l'hanno l'accelerato pure Spancali a Black and Cinch, spinute della linea Cinch. Treno l'accelerato pure Spancali a Black and Cinch, spinute della linea Cinch.